0: Quando sono arrivato mi sembrava di essere un po' alla fine del mondo e mi sentivo molto missionario, proprio quelli proprio che vivono nella situazione estreme. E molto, ero molto, molto narcisista, come idea di missionario. Adesso che sono qui da vari anni mi sento al centro del mondo, all'ombelico del mondo, si dice in italiano. La prima cosa che ho capito, prima di tutto, è esserci, fisicamente, no? Essere qua, è l'incarnazione, cioè essere con la propria carne, io sono qui col mio corpo. Il mio corpo che ci ha messo molto ad adattarsi. Il mio corpo ci sta, ma il rischio è che il cuore sia da un'altra parte, per cui con internet, cioè il rischio di essere veramente da un'altra parte. Ecco, quello che cerco di fare è di essere presente col corpo e col cuore per queste persone. Che c'è un suo taglio e ci preso un pioncal.
1: Poi da me canate, da me c'è un lock da dove è, lo pop da me che è già là, e manda qua.
0: Siamo una piccola presenza, siamo i cattolici in Cambogia 0,15%. Questo è un villaggio cristiano, è conosciuto da secoli. Ci troviamo in un comune dove c'è una fortissima presenza musulmana. Semplificando, potremmo dire che da questa parte abbiamo la comunità musulmana e da quest'altra parte la comunità buddista. Ecco, siamo tra questi due poli. Il buddismo è dove l'uomo è presente, quasi senza Dio. Nell'islam a volte si ha l'impressione che sia Dio senza l'uomo, semplificando, Noi siamo Dio e l'uomo abbracciati insieme, noi in Gesù. Io percepisco veramente il dono che siamo in questo luogo.
2: Although the return of priests and missionaries to Cambodia ensured the survival and growth of the country's small Catholic community, during the persecution itself, faith was often preserved by individuals within a village community who catechized and kept the faith alive. Father Totet recounts the story of a woman who, through prayer and perseverance, brought her village to share in the life and the hope she encountered in Christ.
3: The people live here mostly as fishermen, but it's a very difficult existence. It's because of overfishing, they can only get very, very small fish. And in fact, even that, it's very difficult now. Rice is a main problem. The next is what to eat the rice with. Here you cannot plant vegetables because we are all in water. So that's the difficulty. This church is called Prek Toal. It is at the mouth of the river coming from Batambang into the lake. There are about 50 people who are baptized and many, many children. And some people are still studying for the baptism, which will take about 4 years. This community was started by an old lady who is very beautiful because she tried to pray with other people here. For more than 15 years, she was here alone as a Catholic. There was no priest or there was no Christian community to support her. But every Christmas, she would gather her neighbors and they celebrate the birth of Jesus.
4: មានចិត្តធម៌មេត្តាករុណាឲ្យកូនៗទៅក្នុងចិត្តរបស់កូនសពថ្ងៃកូនមានចិត្តធម៌មេត្តាករុណាឲ្យក្នុងគ្រីស្ទរបស់សពយើងឲ្យជួបជុំគ្នាជាធំតែមួយដើរតាមពលិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងនេះឲ្យជាយាមថាកូនស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងកូនត្រូវអប់រំក្នុងចិត្តកូនកូនរៀបចំថាថ្ងៃណាមួយត្រង់ឲ្យមានព្រះវិហារនៅក្នុងភូមិព្រៃតនេះអញ្ចឹងកូនត្រូវរៀបចំនៅក្នុងទីនេះឲ្យស្គាល់បងប្អូនគេស្គាល់
5: ពីមុនគេស្គាល់តែឥឡូវគេត្រូវរៀបចំនៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរៀបចំឲ្យបងប្អូនដើរតាមពលិរបស់ព្រះអង្គទោះបីគេមិនស្គាល់យ៉ាងណាក៏គង់ថ្ងៃណាគេស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរ
2: The church in Cambodia today, although very small and officially not allowed to evangelize, serves as it can by being a witness of faith and charity to the majority Buddhist population. And many come to see. Thank you, ladies and gentlemen, for having been with us today in our program, Where God Weeps In Depth. And if you'd like to know more about the situation of the suffering church in Cambodia, or perhaps how you might be able to help, I would encourage you to look at the contact information at the end of this program. And we look forward to seeing you next week. Take care.

0: And the Holy Father will now begin this general
1: Il Santo
0: audience
1: Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: We'll now hear the reading for the day taken
1: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
0: The letter of St. Paul to the Corinthians.
1: Come il corpo è uno solo,
0: we'll hear it first
1: e ha
0: in Italian,
1: molte membra,
0: in French,
1: e tutte le
0: English.
1: Membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, księga czytań biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa. Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i bambini e i ragazzi. Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi ed incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola ed università e discernano con prudenza la propria vocazione. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego.
2: I cordially greet the Polish people, especially children and young people. The holidays are a time of rest and seeking the signs of God and the beauty of creation. Make the most of them through greater participation in Holy Mass, meditation on the Word of God, spiritual retreats, pilgrimages, and meetings with your loved ones. Let us also pray for young people that they may choose their school and university wisely and discern their vocation prudently. To all of you, my blessing. And now we will hear the greetings of the Holy Father to the Italian-speaking faithful, but after which the Holy Father will conclude this general audience with the by singing the Our Father in Latin, and then offer his apostolic blessing to all those present in St. Peter's Square and all of us who are following by the means of modern communication. And he will also bless any religious articles we may have brought for his blessing.
3: Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare salute fedeli delle tante parrocchie
2: qui presenti. I especially greet the faithful from the many parishes present here, despite the heat of these days, as well as the members of the Rubes Triva Foundation.
1: E i partecipanti alla quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Cari fratelli e sorelle,
2: possa la visita alle tombe degli Apostoli rinsaldare la vostra comunione fraterna e suscitare in ciascuno la disponibilità a mettersi al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa.
1: Accolgo con affetto i sacerdoti del cammino neocatecumenale.
2: I warmly welcome the priests of the neocatecumenal way.
1: Provenienti da diversi paesi.
2: Who have come from various countries.
1: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico sia per voi
2: in your
1: ministry sostegno nel ministero a favore del popolo di Dio. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
2: The sick and the newlyweds.
1: Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo.